ma per il Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte